0: You're listening to KDDB 89.7 FM from Payon, New Mexico. Time now is 10 minutes past the hour of 7 o'clock. Ya te anis not anki konan shishijara. KDDB 89.7 FM donani tagat ea ni zna dhaljan bi la os kitis in ocean de il kid. Ado ea nadan lingi. Ia di federal authorities gishi di ian da alka ia di baina nit I gishi di na kigo ia di University of Mississippi I aja ultka in lingo gishi aja charge I la ia di nadia baawan I aja clerk in lingi wado I aja basan ia bil ishi ia nis nigo I aja di illego ia di kai Rentim prod gi auto di drug task force ia bi di Mississippi jigi aja bate de e aja di urge di people da hila di ia di tata into liki ia di kai Rentim gi ji bi ke de ia di authorities gi di nis trago di packages gi I aja ia di kai Rentim I aja di directives gi I aja di da alkako ia di na kigo bana nit igi Wada di karimtin gishi aj ia di herbal substance gi aj ag I aj di stimulant go I aj ia di kuyako di dose aro ia di sedative gi aj ia di high dose go I aj aro ia di ante ia di tabazin da I aj at ia di karimtin di contribute da ia la di bich I aj ia di either death Akon de di federal prosecutors anigo di ahla bena nit igi di appear di consisted ia bil di drug overdose ara ia di bank records gisho da ila ahla go I aji ia di students gishi di da ila di purchases gi I aji ia di store I aji ia di clerk ara ia di basan I aji na adlish go ia da nigo I aji ia chita haza a Ado ia nadan lingi adi Bunana, Congo, I adi nadahane I ajdi Congo, I ajdi Ebola outbreak Gishi di resulted atza I adi Bakago di dint the milliaja I ajba anandaist igi ia bil Di authorities, di struggling, di I contained Di to lilki di virus Out of the health ministry I aji ya chita haz aan di Thursday yen ta I aji ya di din da milia jiraba aan te bits aata I tego si I ya di banan test I di kasta atlinito I aji di te bits da milia jiraba aan tkhat ni zatin ki si aji di confirm at alia di cases agi aro di outbreak gi caused alia be I aji di ba Google e aj ia di virus di ba haz ji ji chi di maybe is a santa aro e aj ji di skin ko e ia di no se e ia bi di history aro health workers dan lin ji chi e ia bi di bana e aj ia protest di chi di e aj di unpaid wages di na ko e aj di compensating di containment e aj di efforts dan lin ki Aro di UN official gishi note da ila I aji ki transit center gishi aji ia di burned atza I aji di displaced da ila di nasti tzata di miliaje il tego aro di mi di sense gishi di sentence for ritis gishi di ia chata haz an ia di infected ia di 8 worker dan lingi She di evacuated with Ilya di bich I ajdi Netherlands. Ia di insecure di do community resistance di nasko. She ia di bich I di hinder di containment efforts dan lingi ia ajda nigo. Ia ia jita haza an. Do ajil tko ia di sada hana dan lingi ia jina an do lil.
1: Diria kajinel kerut eya ajin New Mexico news wal ya ajd eya tahnegi ajd eya sabin hilnash na dolish did eya yol tro hotso ka ajd hat ta hisso la la da eya ya ajd ta hui ah danila eti sabaj hot an linigi eya nige Lincoln County dasna ajd eya di yegon na ta haltingi eya penina Ajdi da is tino ajd ea dat na dat is kal togi ajd ea di ba a ea da as li o da dane e ajd ea di tin da shlejo ea ajd shi naz a ayu da ba ko na lo da ntin aro e ajd di ba ka da da is tin di ba ko ki jo kong bila ea da as li bini na go ajd ea dan tini gi aja ia lahota that is kaad go ia an ye El Paso, Texas kon ia naz ango at edrot o ia aja di Lincoln County aja sheriff dan lini ia jada has andan e di zili na din din yos kasa da aja sao a teen Chavez County dasne E US Highway 70 e hwt o a tra e a ba jahod an da nila. A don ye a jid a da kwego sango e a a e de a ba da hanna o e a hol shish da nila. E a jid di ye go e a nda has tra nid e a benina. E a jid e a da ba na da hanna da nila. E a jid e a lahod e ba na da hanna e a na hol shish. Aro in the da di aja ea ba nahan and linyi eid ea di de kong aja ngeid yo toha tso ba ka aja ea de kwishin as aant a ea da halong alahanilt e in linyi shing aja ea elk ngeid ea da halong kong a kong de eid o hiyu ea da halong di aja zeh ngeid J. Aja ea bahana di sa. Aja ae si yego dan tskazgi. Bull elk di sni. Aja na kiko. Aja ea nas tseid. Kut od ea baj na hot andane. Poachers dan lini. Aja ea hodlon. Jod o ea aja bahana lalto. E aja ea di nige. Aja hod o yeda des in New Mexico wildlife. Ado ea hod o ea jadahui a jod o ea bahane da washin. Gat ea hod o ba da hane da da kwishin. Da na da da kwishin na cha ea hod o an ba da hane. Ea aja ea State Wildlife Department aja ea hod o. Na da al ka ea chai ea hod o. Aja zehn yu da da ea. Aja bull elk gi ea hod o an di seidla da nila. E ajit ea hod o ba na da hanet lalto. Aro di ea ajit ba na hanet lingit ea alta ajit. Aro na la ba na hanet lingit ea alta ajit shash. Hanyi eid o hayu hat no ba hanet eidi. Nigeid zil adik shin nigeid. Kin hatas ajit ea chidji nigeid. The chinda ea that in the net between ya and ye at the jo ea. Das glida co ebinina cods ilzebi nilita. Aja e benagi e could on bitahan net though a one has ungida a that out in the jil inota e. Ya hitje ho the quioshin aja could on bitahan net. Joy could that in e di shash aja shash yaj. Hatnigi ja e aja ea shlaata. Go ea aja shin chost e nige. Nan sach a nige zilho shin aja ea ntahashja da nila. E aja ea shin kut ad ea ba da hanne do. Aja ea do ea banjit inda di shash yu da egi. Ja aja da hatnigo da e konba da hanne. Ko e ajit ea hanana lia da niti shashiki ajishint anten bita hanao ea holjish. E rea hata ajit ba na ta hanet. Idea laho, ajit ea pa natahana, ea nahol shish. Aro di e yasto ajipa na ea di de con atahis o di yo twa to baka yegon das tani benina tota lant aja a kinda nasja o da ayu aja ea di in the ini pisandas anadota aja be ye dahawana aja be ye aja ea toki da lantiki Aj beninat o yushin toki hwili hanada. Hez goto ada di zada da aj ea hod o keda hodjit im. A kon da aj ea satan da znis ka hat no da. E kon aj ea di kon National Guard of the Nigi da. A kon da ea da o keda e kon bananish na di ingo ea holjish. Jot o ea bahanet lalto. I see Sango Ian com the bitahana a or kissy that a con. Ajit ea teen in that nishi that e ajit ipanan shittish Do in the da saho a e de a shin hut a teen jeta had any that e bananish. Ajit ean could a jeta had leho ea holds his short or ea bahana last door. Idea had o laho, ajd ea pa nat hanaut ea naholjish. Ado in the da, di ajd ea di koma itso, nid ea saho. Bequigo shinks to ajin deil se, ma itso, kon wufa nyi. E ajd ea sto, di de din ye saho shin aj keyash la din hahozo. Bekao aj ea shin hut o yin yen nadalja. Dre sao aj ea baj hut a Yellowstone National Park dasne. Aj ea aisi ma itso hut nyi aj shin slut o hayugo ea nahas a. Tsena da mo o lehen da aj ea shin sa hatashi. Do sa ea aj nas se jod o ea bahanet. Aj di sa shin A ni ea bishi da liya do aj ea bizana gana da ea aj ea color ki ben number da liya aj ea naz angot ajo ee ben nacha ee hwit o ean bay da hayo zi. Eko ee di ba na ee da ea danat eel kaal ad kwi na nahal shisho na kha hwit o aj ea hwit o She ea not see do me ben yen da hot a. E aj ea da not il kaal jod o ea. Wyoming Jir Wildlife Officials dan lini aj ea hot o ye na da si da nila. E aj Molly's Pack hot o shin sa e. Aj ea be bahazin da ne. E aj U.S. Fish and Wildlife. Ado ea ye na da si da no ya da halne. E di ma I tsohat nyid o hayu e ba ohan doz ni sat na si. Aj e a bin ye e a hat o da I la. Hat ni la e di a hat o nye. Aj Yellowstone National Park aj e di a hat o ba na da han net la sto. E di a hat o aj ba na da han net la. Aro di di a aj ba da hui ni da hui s a go. E aj ea di de mei ben ne doshtan aj ea di kon iceberg lettuce ne aj ea baad aholon hatno baad hanne di foodborne illness e aj ea iceberg lettuce kut aashi ea be uche tlaz a da da meels isto ba a di neza dino aash la dino a tse bibits ando ea Hat hat a honey gay dan di kayash latin ha hotso. Na din go ea bit a honnet dan e aj ea di dahis a Washington be ajes eish and federal health officials e quit ad ea bits ando ea na tahanet dan nila e aj ea na kiko ea bits ando ina git ean tahas di aj ea ba tahonnet e dea hut e lasto. Ado ba nahan lingit ea sati o tuahatso ada de zadi aja kedat ini e aja ea $74 million aja ea shi La beso git ea kutalia danila e maternal dob. Behavioral care hat no aja ea nige Trump administration do danila. E aja ea hat oba natahanet lasto. Dishi aja ea transformation program. Aja ea bita dit e ish la anatocha. Aja ea shin di hut a chenaito do inhigit ea bin yet anila. E aja dahis a ada de zadi zeil imbisandaz an. Royal Hospital do clinic da hot en ye yo toha zo. Aja ye go shin bibich en dahi na di ebeni na di kon. Aja di specialist an lini ebe. Aja ea maternal health ado behavioral health at that ado inda that ado kwiwishi the kwishi keta al kita da inda da aja ba da huit eet ada di za de keta at e aja ea bita deit eet o da kwiwishi aja ea ben yeto leil jod o aja ea di zilina di jino yul kalla da aja ea ba jihot anda nini ye CMS bilhaz ando E ajit ea di maternal health service, behavioral health treatment, chronic disease management, so that e ajit frontier do tribal communities, yo toha zo kon, ajit ea bin yeto leht anila. E dea ajit kut a dea ajit ba nat hanet lasto, e dea hut eela ado inda da. Dide yasta ajibana hane New Mexico Immigrant Safety Act ni e aji yasta bana hane idi bana ia di otha to the kwishi aji ia di ni otana ni khuta di adolent and in aji ia bananish dish E kut o banan shitish e al kita aj e a hut o dal e. Jundi aj e a di aj e a ayu nausn di ais n yi ju e aj e a n chide yost ish. Aj e kutat e gi immigrants dabda n dotat obitsi bish at e gi da. Aj e a hut o ya hat e yi nish ju e n yi California nas aj e. E aja ea di data project. Aja ea shin di sa de yis yit. E aja ea kut a ya hit nis immigrants than lini. E aja ea shin la da hut a. Nasto ea atalia immigrant safety act. No di kai kibin. Ado inda de di yo toha zo. E aja atra. Ado inda da di ke yashla din hao zo aja ishlao aja ea shin kut a ea nahas ado aja ea to hiu e yahanna da bitis nil jod o ea bahanet e kutat ego aja ea di aja anhui ahas an e di nge bishta ea nta tse pipeline da hao te Ado inda da tlot inda anishigi tsik eh. Jai aad eh hinal ta da za e da 50,000 shladin da mils isi e da ako aja ea shin ya nadaft is nil agis isi libin ne. Jod o aja ea ba nadahane. E aja ea bshin bini na sago ea ya sa da hollo. E aja ea hud o la. Aja banan shidil ndaad ishin kon ndaad lai. Aja ndaad aja aro tlota banan shidil inigi. Eid ea alah na lo aja ea ndaad nishdi kon immigrants. E aja aro eid ea hud o aja banad hanet la. Aja ea hansa nchil chanan aado lish.

Arun da kontishin dal kid o bat bazidon dal kidido nal sosa hot adala da yoltra jo ebinina da in da nila konde di eya sahada na halon hot abik e il chiko ko eya dot a yese eya it is ada na na concern hat ninge dot a yese da dane jo e e yanle as e ada lembel khaz anobel sanjet asota provider bel chisto asalto e dot da go eya ta kha na lingo Coconut ink or doyin in a doll, hosodoy, besye ota. Adun da di jingo da is a hot ego behavioral problem. Bibich en a hot ego joko e yalto, as the anta limbus has anja eya aja provider belchisto, asa ni lato. A con a chinet a big e il chiho eya dide, tres nito a lakot in dane, a con e qua epis ho chilon do lake, a con a hoi ha patient do ha calm, do in the hazobich and yajest kit do lake, eighty seed o dane, a con eya dide aje. Nabish del kid o lilcha, hat ila bansin ye lot anke il chin hala hot in. Ayush bahat zido da e yansin ye lbichin nigo. Ado in da alchinit eya big e il chico go eya. Dibich in be yajil tit o go ageya nightmares hat nine dot a a neat eda. Ado in da dohit ada a tin do lilcha bichin nido lil. Ado in dat ayu da yinal zido ido swashige be anxious do ayu be stresso da ajit eya to bayan ti ajat ila eya benina hot ant il abichinigo ado in da belhochilongo len tiego neta eya ajitar al khalid a at au e banjil ito leto in dat ishi ayo bisyat e stuff animals that e hashint age belt leta jo hot au eya di ajabich hoto sendo le Adun dan le dadil klil sa di de akon e o night light isne e da e yabin tehegwane e ho loo zosin do leisin de do haan chin konsko go dilse da do leisho ye go dilse obini na da e ya do e na il gasta do leisa alto Adun in da e ya ha di de Bitch in eya di de hazard zit ole do di de big il chingo da. A quit out eya di adril chine eya di de big eda il chige eya baka angel wat ole la. Do quit out eya d'alt so e nightmares bedate ego go eya nichil chine ad ole.

Яа тэ яа дэсэн олцгаа ки 10 жинад оса гизги кориан шиши жаро K3B 9.7 FM донаны ца кур э яд ола бахын зэн ки ди PSA и аж лайлч дэш а э яа ди на ат о ши аж я ди бэц а до и аж ди ти ки э аж ха да ол а ки и я ди аган ч дон за го и аж бэц а до и аж я ди эффектс ди лнэн ки Yeah, the side effects, the Ashla be healed, the Shal, yeah, the not, oh, the Ajit Kohol, she Ajdik, a star art, and the Ajdi, what's easy, Ajbis, and the organs, are, yeah, the bits under she, yeah, Kohadli, the Asiego, the Anagant, the term, don Zago, the term, health problems, again, yeah, Ajer, Rado, yeah, the Nagant, again, the terms, short term effects, the Lingi, the Ajdi, Hatayi, though. But jail zoli gishi ajdi ea irritation eel in aroti bilchirilko e ajil ledge ea shibits ando digil cosco a hol in do hotai ea hutten nile ado ea di ea hochesigi ea aji ea di tightness gi ea aji le aroshi di a oko eel in di oxygen di lingi di at egi Arashi di carbon monoxide di lingi e b y di e athletigi e as you should test akuna e yil e a di oxygen e ajri ho di li ajin zinigi e ajri shi di li at e di bichi e ajri fidget do e ajri ho ti zin e a y di lne wado e a altoshi di dago e yil e di ho ji e lwasigi bik ako di heart rate di lingi Ea di nicotine ge ea raise eel in e ajde go dilki e ajde hwa dilgi silki di blood pressure ado ea di hwa j eel wali di heart rate ge si di ata na e ajde o ea hwa eel in ado din zago ea di long term ge di health risk ege si ajde di ea di hwa j zoli e si di tki eel in di lung damage ea di tar The coat eel in e ajdi, what jay zoli be a do e ajdi ea di yilchkon e ajdi e air sax de lingi, arashibits ando ea di lead it in tibichi de ea chronic bronchitis, ado ea di infoma sima, ado e ajdi ea di centers for disease control and prevention, e ajdi ea di recognize adaila e ajdi chronic. Obstructive ea di pulmonary diseases di COPD di lingi ea aje ado ulto di huje ea aje ea di ya da hol a di heart disease ege aje di njilt oko shi ea di huje li aje bits ozge ea aje di elts isigo ea li di nero ege ea aje ado ea di digin ea li di datkango ea aje di huje e ajbi na zlingi di arterio e waz gi aje wado di il in hi aje wa dilgi e ya di tre go e aje ado e ya di shin teko dilki e ya di ris di lingi e aje ya di wa jay nil kli gi di heart attacks ado e ya di wa kiz on na na go e il in di strokes e aje ado e ya lto di llod at isi yani e aje hui dilna Ea di toxics, chemicals dan lingi bi yishi di tki yil in hi aje di hwa DNA ea di kaz yil in di gasashi stra a dahil tego ea aje llo tis di yani gi wul tka goshi ea hwa zi zoli do hwa da ye do ishi aje ea di culinary cancer ea aje wad di hwa zin do hwa zin lki da di aigi ea di do pizilgo eel in di weakening aro di in da alt oagi ea di lose da eel in ea ajdi atzin ea ajdi density di lingi di tzgilgo aro ea di shin lead at in di bizin ea aj wadzingi ea di ea do pizilgo di a ea di na alt kwa na halingo ea aje aro di hibigi ea di fractures do e ajdi rheumatoid arthritis e dat hagi ardi nan la issues dat hagi e ya shitin at oge e ya bat anto e ya di between di type 2 diabetes
Ia alto di do hwgwgo sy'n do i edi hwgym i aji di disease i lli do be jo unigi sy'n a ogo i lli i aji i byts a di cariad i edi i edi llunigi i aji cataracts ar i edi i a fertility problems di i edi a jell tri godo alla di dyna do i aji i edi sy'n dan llunigi i aji i a di i a da holl a Of course, he adds, yeah, the, yeah, now the schlittens and go, yeah, yeah, the resources, yeah, and yet the whole lot, yeah, she becat the nicotine, but test echo and the LEG therapies, yeah, the behavior support programs that egg, yeah, adja, to adjunct go, yeah, the not, oh, yeah, adj, labidit, egg, yeah, adj, hilton, and all it, ah, yeah, arnesnils, and egg, arrojana, old kiggy, Korean, she should go, KTB. 89.7 FM, don't need to add it to Koragone, non-hidish, neil.